sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

0: Me to the lay, me to beat on your radio station. Had to be like, mondo mi rogna tutto il tuc. Oh yes.
1: Cause my max had sex with a sexy ex.
0: Oh, sexy ex.
1: Come to bed.
0: Come to bed.
1: Baby, I won't let your dreams get
0: wet. Erotico bitogno radio, bon. E sanire che di cui ho suonato il Pitish Eurodance Mania. Erotic Fred, come to bed. Agliano saggio un po'. A tutti a ime, ime it von Fred. Ok, bisogna che chi è il suo nome. Tengradio.com

rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Aspettami.